Duran Duran dall'album Rio dell'82, li abbiamo ritrovati a Dance 80 con Hungry Like the Wolf. Se ancora non siete soddisfatti della grande musica di questa puntata, giochiamo un'altra carta assolutamente vincente. I Depeche Mode dall'album dell'86 Black Celebration. Ascoltiamo il primo singolo, Stripped.

direttamente da Washington DC, lei è Gayle Adams dall'81 col suo successo internazionale Love Fever. A Dance 80 si continua con Holly Johnson, il cantante dei Frankie Goes to Hollywood, qui in versione solista 1989 American House.

Amico Amico, un progetto americano formatosi negli studi di registrazione della Sam Records, che abbiamo ritrovato dall'82 con Feel Alright, ci porta alla fine di Dance 80 anche per questa puntata. Prima di lasciarci vi ricordo che ci potete trovare online sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, portale della musica degli anni 80, dove trovate tutto, dalle informazioni sugli artisti, le tendenze musicali, ma anche i podcast da scaricare e di ascoltare comodamente quando volete, i link per connettersi alla nostra web radio in modo da sentire gli anni 80 24 ore su 24, e poi ci trovate anche su Facebook e su Twitter, basta cercare Dance 80. A questo punto ce ne andiamo, appuntamento alla prossima, sempre con la musica degli anni 80, con Max Alberici e Fabrizio Inti. L'ultimo disco in playlist di oggi è francese, la formazione è quella tutta al femminile delle Les Calamites, e questa è Velomoteur. Ciao a tutti, alla

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: e sono Leoni.
1: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Tutta la redazione dello studio Fuxia di 7va.fm è pronta a farvi compagnia. C'è Almanacca.
2: Da Tenerife, il studio mobile di 7va Travel, un besito da Desiree Michilli. Un grazie di cuore a tutti per aver apprezzato le mie finestre in questa settimana di Almanacca. In verità però è arrivata anche qualche tirata d'orecchie, lo ammetto. Ok, basta a stare con la testa fra le nuvole del Teide. Tenerife infatti è anche altro e ci prepariamo ad un weekend decisamente movimentato. Santa Cruz è il capoluogo dell'isola e la città di La Laguna è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Insieme a Tegues sono i principali centri urbani dell'isola.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

Golosoni in antenna, è il vostro momento. Parliamo di cioccolato. Era il 1828 quando l'olandese Conrad Johannes van Houten creò la prima miscela per cucinare una torta al cioccolato. E gli vogliamo tutti un mondo di bene. Certo, all'epoca era uno spuntino costoso, ma la bontà conquistò la maggior parte delle corti europee, già abituate al cioccolato, ma solo in tavoletta e in tazza. Nel 1879 Rudolf Lind modificò la ricetta, dando vita a un marchio del gusto famoso ancora oggi.

comodi sul divano, tutti in bianco e nero, a schioccare le dita. Era il 1964 e la ABC mandò in onda il primo dei 64 episodi di La famiglia Addams. Ora, io sono un tantinello più giovane, non ero nemmeno nata, ma chi non resta ammaliato dall'unica, vera, originale Morticia, Karen Jones, e dal seducente baffo di John Austin, Gomez Adams. Una piccola chicca alla faccia di Tim Burton, che ci ha fatto riscoprire il macabro humor di mercoledì. A firmare ben 12 puntate della serie originale del 62, i mitici fratelli Marx.

0: dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo! Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: L'ambasciatore Ken Salazar ha dichiarato: penso che il futuro dell'energia solare sia luminoso. Noi di 7va.fm siamo pieni di luce green con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

diversa dalla vostra Instagram in questo sabato che ci scompiglia i capelli. Ah no, mettiamoci il casco e facciamo un giro in Vespa. Nel 1946 l'abruzzese Corradino d'Ascanio volle creare un motociclo adatto all'utilizzo quotidiano e che fosse abbordabile per tutti. Da questi concetti di semplicità ed economicità nasce lo scooter per eccellenza, ovvero la Vespa. Sono state fatte molte versioni, tra cui la GT, la Rally, la elettrica e ancora una Red per la lotta contro l'AIDS ed Emporio Armani. Simbolo del design italiano, la Vespa è esposta in musei di tutto il mondo e fa parte della collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York.

0: chiusura dell'almanacca di questo sabato il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Billy Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Billy Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Billy Evans in Autumn Leaves.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: Classic Country. God Radio, get music.
1: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.

fine settimana da trascorrere, che sia appena iniziato, che sia verso la fine, poi dipende molto dai punti di vista. Se l'obiettivo del sabato e la domenica è vicino, lontano, realizzato, realizzabile, già maturato oppure no, è questo che gestisce.

si crea una tossicodipendenza, in poche parole alcune storie d'amore con la lei particolarmente pazza. Amarti non è facile, ma smettere non lo è affatto, insomma, o meglio.

caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

Condizione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: morto nessuno, DJ era ancora vivo, come potete sentire da,
1: non manca molto però, non
0: dagli
1: manca
0: effetti molto sonori, ancora c'ha tutte le dita attaccate alla
1: sì,
0: mano.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: E...
2: potresti fare la fine dei napoletani a Capodanno.
1: Dici che mi si staccano tutto. Se io, se mi avvicino sì, così
0: senza
1: e faccio
0: i
1: tipo
0: botti, però senza i botti.
1: Questo fa questo che urla.
2: Ti tiro un fazzoletto smucciolato.
1: No, no, non si fa, dai, non si fa, non si fa. E quindi siamo ancora qui, ancora non ci cacciano, vero, vero?
2: Ma non
1: no
2: ci cacciano più.
1: Guarda, il tema di, secondo me il tema di questa puntata con il mio lo sai che potrebbe essere motivo di...
0: è per stomaco, si connetto, è per chi ha lo stomaco forte.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Quindi è
1: vero,
0: una puntata un po'... no,
2: ma io leggo il titolo,
0: però
2: è normale, lo stomaco forte ho paura dei DJ.
1: No, ma... Ci sono poi cose strane.
2: Lo fanno,
0: anche perché
2: lo fanno.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: L'ho suggerita io anche questa.
1: È vero, è vero. Perché hanno trovato una notizia.
0: Ho trovato una notizia, gliel'ho girata e da lì poi un susseguirsi.
1: Certo, perché poi anche il mio seghe. Cioè, c'è addirittura una cosa del mio seghe che è proprio
0: sì,
1: non, quello
0: sì,
1: che vince su tutto, capito?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ho paura. Concedetemi un po' di paura.
1: Sì, sì, sì.
0: Penetrante.
1: È vero, è vero, è vero.
2: Perché c'è una pausa tra penetrante?
1: Poi dopo vedrai. Poi dopo vedrai.
2: E fu così. È stato bello condurre il programma con voi, ma mi sa che oggi.
0: Dai, allora andiamoci a sentire un po' di musica.
1: Dica.
0: E poi dopo.
1: Diccelo tu.
0: Subito.
1: Sì,
0: il titolo. Subito.
1: No, il titolo della canzone.
0: Ah, pensavo il titolo della.
2: No, quello dopo.
0: Ah,
2: creiamo un po' di suspense.
1: Questo è bello il titolo.
0: Io chiedo sempre scusa per la pronuncia. Comunque topic
1: e qui ci siamo
0: cisma
1: quasi
0: cisma
1: cim
2: coso
0: cimza e K7S
1: grande
0: grandissimo Missing You,
1: eccola, ce l'abbiamo,
3: stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Ci fosse stato Mattia l'avrebbe cantata.
2: È vero, sì,
1: l'avrebbe
2: cantata,
1: cantata e ballata perché è la sua preferita. Si tratta di Be Mine di James Hype.
2: Avevo detto bene. Pensando a Mattia,
3: ci dica.
2: Riprendi il corso e faccio una modifica.
1: Eccola.
3: Che ci fai? Che ci fai?
1: Questo non si sta
2: facendo. Un'altra canzone che il biondo Mattia balla sempre ogni 3x2.
1: Uno non sa stare fermo con le dita e tocca la scheda d'audio. L'altro non sa stare fermo con le dita e cambia il fuoco.
3: C'è pure questa, pure questa.
1: La smettete.
3: Bella, bella quella, bello quell'effetto.
1: Sì.
2: C'è anche l'effetto della fine che fare tu.
3: No. Non so, prima o poi.
1: Ma quello tutti e due lo farete.
3: Me lo propongo.
1: Guarda, comunque,
3: diciamo, io parlerei prima di voglio proprio arrivare sul tema della puntata.
1: Sì,
2: così a
1: poi...
2: bomba.
3: Però aspetta, io farei prima e lo sai che, perché così ci colleghiamo.
2: Così.
3: Sì.
1: Vai.
2: Quindi stavolta facciamo al contrario. Prima di annunciazionare il titolo, andiamo.
3: No, dici il titolo. Dici prima il titolo e poi mi annunci lo sai che.
2: Dai. Ok, allora il titolo della puntata di oggi è La cosa più strana che hai conservato. Detto ciò,
4: inizia il lo sai che del DJR.
3: Lo sai che le persone collezionano e conservano cose molto strane e ci viene da chiederci sempre: come può la gente pagare per una cosa del genere? Ecco 10 oggetti da collezione più strani mai venduti. Allora, al decimo posto, i capelli di George Washington.
2: I capelli?
3: I capelli di George Washington. C'è gente che...
1: potrebbero essere utili.
3: Poi l'album firmato da John Lennon e Mark David. Però dicono, perché quest'album? Perché questo fu firmato da John Lennon 5 ore prima di morire.
2: E beh, qua
3: ci
1: su
3: siamo.
1: Questo,
2: diciamo,
1: insomma,
2: che
1: questo ci può stare.
3: I denti di Winston Churchill.
2: E passiamo a quello dopo.
3: La biancheria intima della regina Vittoria.
2: State vecchio, quindi passiamo dopo.
3: Le ceneri di Truman Capote.
2: Che cazzo è?
3: Chi non lo conoscesse è l'autore, ad esempio, anche del libro Colazione da Tiffany.
1: Più andiamo avanti è peggio. Quindi...
3: Sì, dobbiamo arrivare proprio, queste stiamo salendo. Quindi al quinto posto i calcoli renali di William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek.
1: Che cazzo non la mai conserverebbe i calcoli renali di William?
3: C'è gente
2: lo fa.
3: Ad esempio anche il bagno di John Lennon, proprio la toilette, proprio la tazza. La tazza, sì, proprio la tazza. Sì.
2: Perché quello me lo immagino, lo metti proprio in sale, invece là ci ha cagato John Lennon.
3: È vero. Un altro, per esempio, la bara di Lee Harvey Oswald.
1: Qui siamo sul podio,
3: L'assassino
1: ragazzi.
3: Di John Fitzgerald Kennedy. Un altro, il sangue di Ronald Reagan, un celebre proprio
1: devono
3: presidente.
1: Devono fare tipo dinosauri e farlo resuscitare. No,
2: devono, più bella. Devono fare tipo la supercazzola del 19 di settembre.
3: Potrebbe
2: con San
3: essere.
2: Ma tu miracolo!
3: Questo era Ronald Reagan.
2: È scienza, abbastanza.
1: Ma adesso
2: scuoti.
1: Voglio sapere sul podio chi c'è.
3: Il primo posto, qui ci sono, abbiamo visto i capelli, i denti, la cenere, i calcoli rinali, ma la cosa che è proprio al primo posto è il pene di Napoleone Bonaparte.
2: No, Maria, io esco.
3: Se n'è andato. Però è vero, perché sembra che dopo che è stato morto,
1: che è stato ucciso, morto,
3: che è morto, e è stata fatta un'autopsia, gli è stato amputato il pene e c'è un collezionista che ha il pene di Napoleone Bonaparte.
1: Ma sì, perché c'è questa leggenda che narra intorno, appunto.
3: Sì, che era...
1: No, non era molto dotato in realtà.
3: Sì,
1: con la mano sempre nei pantaloni.
3: Sì.
1: Quindi, insomma, c'è questa leggenda
3: ancora non torna.
1: E a quanto pare, appunto, proprio per dare proprio prova di questa leggenda, gliel'hanno. Sì.
3: Sì. E Simone, torna qui, vieni qui. Torna adesso parlando di cose strane,
1: che
3: no?
1: Poi DJR, io voglio la foto, perché c'è la foto.
3: Aspetta, sì, è vero,
2: cioè,
3: c'è anche
2: la
3: foto.
2: Tu mi dici, parlando di cose strane, più strane di uno che conserva il battocchio di Napoleone.
3: Sì. Tu, cos'è la cosa più strana che hai conservato, che hai collezionato?
2: Le schede telefoniche. Che ce l'ho ancora là.
3: È troppo basilare questa. Tu invece, Romina? Tu?
1: Allora, io che poi è strano. Quando è caduto il primo dentino a Mattia, però solo quello,
3: solo il primo,
1: solamente il primo, perché c'è chi li colleziona tutti, ma ho detto
3: no, diventa un po' troppo.
2: Gli rimangono la dentiera.
1: Esatto.
3: Potrebbe essere.
1: Quindi quando gli è caduto il primo dentino da latte, l'ho fatto incastonare nella resina e ce l'ho conservato in una scatolettina di legno.
3: Noi invece abbiamo i dentini di Milly, la gattina, l'abbiamo messi dentro una ampollina.
1: Vedi che non c'è mai fino al petto.
3: È vero, poi ti faccio vedere la foto. C'ho praticamente l'ampollina con i denti di Milly.
2: Com'era il gioco dei gatti che schioppano?
3: No!
2: Ma possiamo fare anche quelle versioni?
3: No.
2: ma è una gioia,
3: non si fa, non
2: no
3: si
2: Maria
3: fa.
2: Io riesco.
1: Però ho letto anche di una persona che conserva le unghie tagliate delle dita dei piedi.
3: Mamma mia. Però c'era questo tema, tu l'hai trovato per anche una cosa molto, una notizia che hai trovato online.
1: Sì.
3: Ci dica,
1: sì,
3: ci dica,
1: sì,
3: ci dica.
1: Praticamente di questa signora che ha conservato tutti, ecco perché poi ho detto io mi sono limitata ad uno, tutti i denti da latte della figlia, della nipote e adesso anche della pronipote.
3: E quindi c'ha praticamente denti per il mondo intero.
1: Ma attaccati a un bracciale.
3: Ecco, madonna.
1: Ce l'ha attaccati a un bracciale. Tipo charm di Pandora, no? Ecco. Solo che invece degli charm di Pandora ha tutti i denti della figlia, della nipote e ha iniziato adesso anche con quelli della pronipote.
3: Ma Simone
1: si è proprio alzato, se n'è andato. No,
3: no. Comunque c'era anche un'altra notizia, sì, che ho sentito, che praticamente una signora aveva conservato i calcoli renali del marito.
1: Questa è uscita, uscita proprio,
3: e
1: sì.
3: Delle persone sono andate a rubare a casa.
1: Sì.
3: Quando
1: sì.
3: sono andate hanno visto queste pepite che sembravano ad occhio nudo pepite
1: sì.
3: d'oro.
1: Sì, sì.
3: Hanno rubato queste pepite, sono andati al Comproro e gli ha detto: ma questo non è niente. Come? Pepite d'oro? No, sono calcoli renali, e quindi sono rimasti con una mano davanti e una dietro.
1: Sì, sì, sì. Sì.
3: Quindi lo fa, è tornato.
2: Quello succede quando sei quello sveglio dalla cucciolata.
3: è vero. E quindi vai, veramente. Cioè, ci sono, no, tu no, non ci hai sono conservato altre cose strane.
2: Guarda, io lì sulle mensole dello studio ho le schede telefoniche, le mie e qualcuna che era pure di nomina. Quindi abbiamo una collezione delle vecchie schede telefoniche.
3: Ce l'ho anche io.
2: Roba quella. Anche a taratura limitata, quindi è qualcosina
3: vero.
2: C'è.
3: È vero, quelle le facevamo un po' tutti.
2: Abbiamo l'Oneir.
1: Beh, se è per questo io ho conservato anche le cartoline.
2: Abbiamo perché... le pallette, quelle spaccapolci.
3: Quelle uccidono.
2: Quelle che non ho mai saputo il nome tecnico qual è.
3: Non mi ricordo.
2: Le spaccapolci.
3: Quelle che ti
1: però ecco, io quelle le conservavo perché all'epoca, quando appunto non c'erano cellulari, non c'era niente e si andava in vacanza.
3: Ti portavi il giochino?
1: No, pretendevo la cartolina.
3: Ah, giusto.
1: Quindi ho collezionato non so quante cartoline che quando ero a casa con i miei genitori avevo appeso al muro su una bacheca di sughero. Quindi ce l'avevo tutte carine appese là. E adesso ce l'ho in una bustina, tutte belle conservate.
3: C'è la mia compagna addirittura che le inviava fino alle ultime vacanze, poi adesso non si trovano nemmeno più le cassette lettere. Quindi diciamo
2: dovresti andare direttamente alla posta.
3: Sì, sì. Non conviene.
2: Con i tempi della posta.
3: Infatti, infatti noi le compriamo e le diamo a mano poi perché conviene, così dai un ricordo del posto. Però
1: certo. Adesso ci sono le calamite.
3: Sì, le calamite che
1: ti porto la calamita.
3: Giusto. E dopo questo, che dici che ci andiamo ad ascoltare? Ecco, vediamo. Abbiamo visto adesso il cambio del clock.
1: Sì, perché...
2: la quarta canzone preferita del nostro piccolo biondo di casa.
3: E allora aspetta, cambio anch'io. Vai, annuncia.
2: Eiffel 65 Blue
0: International Party.

0: Questa è International Party.
1: E dopo aver ascoltato Blue dei Vet 65, stavo dicendo 65,
2: e 65 penso che viene qui Jeffrey Jay e ti picchia da una parte e Mauro Lobina dall'altra. Io ho cambiato
1: il colloque e l'ultima canzone che abbiamo ascoltato era Gigi D'Agostino, L'amour toujours, ovviamente non poteva mancare.
3: Si è sentito in competizione con un bambino di 7 anni.
1: È vero.
2: E beh, lui l'avresti mai detto una cosa del genere?
1: Dicono che sono molto competitivo.
2: Detto una cosa del genere?
1: Me lo dicono.
2: Lì c'è rancore livello Mattia, qui c'è competitività a livello di JR.
1: È vero.
3: Brutta persona.
2: Comunque è stato un po' tutto il blocco musicale stile anni 2000.
1: È vero, Paolo.
2: Si è divertito molto.
1: Sì, ci è piaciuto. E dopo che abbiamo parlato di queste cose strane, invece, tu che ci dici? Aspetta, arriviamo al tuo momento?
2: Sì, anche perché le cose più strane che abbiamo detto.
1: Io avevo anche la collezione di minerali. Ho fatto anche da piccolo la collezione di minerali. Addirittura
2: succede quando nasci con i soldi in famiglia. Però perché da Agostini era 1000 lire, 2000 lire e 10 milioni.
1: È vero, ero arrivato quasi alla fine, è costata un po'. A parte questo.
3: Ma tutto questo per avere la famosa pepita d'oro.
1: Ma una volta ho rischiato anche la vita. Perché quando poi avevo fatto questa cosa delle collezioni dei minerali, andavo a cercare, diciamo, vicino al paese dove abitavo, San Vito Romano, c'è una cava. Cava di marmo, tu la conosci? Capranica Prenestina.
2: Ah, Capranica, sì.
1: Questa cava di marmo al secondo scalone ha del quarzo. Il problema è che il secondo scalone sta a 20 metri da per terra e non ci sono cose dove reggerti. Io mi ero arrampicato di solo per prendere il quarzo, l'ho preso e ne sono uscito vivo. Ho rischiato la vita, però.
3: Una volta
2: si aspettava non dagli corda.
1: Ho preso il quarzo e me lo sono tenuto.
2: Tu gli dai corda, lui non ci si impicca, continua.
3: Dargli, non è per dargli corda, è per capire cosa ci ha fatto.
1: Volevo il qualcosa, era per tenerlo così per collezionare.
2: Le fissa la DJ.
1: È vero. Quindi l'ho preso.
3: Pure con la linea della nominare la
1: Sì.
2: Tanto ci paga. Corcoso, ma ci paga.
3: E io facevo la collezione dei francobolli.
1: Ecco. Pure quella, sì. È vero,
3: che ero partita con quelli veri, perché poi la Diego così dava tutte copie, cose senza filigrana, senza niente, senza valore.
2: Certo.
3: Ero partita con quelli proprio veri. E poi sono passata
1: a quella della D'Agostini.
3: Sì.
1: D'Agostini ho fatto anche tante cose.
3: Il famoso Penny Black.
1: È vero. Ho fatto anche tipo varie uscite. Poi beh, questo non si può dire, poi lo dico.
2: Sì, meglio tenercelo per noi.
3: Andiamo
2: in quel di Sbroccoland.
1: Pizzone, giustamente. Pizzone. Adesso la sigla.
2: Il quizzone di Simone. Come sempre, vi faccio sempre la solita. La solita premessa, che non è quella del primo poi picchio il DJR, ma è quella di like, commento o messaggio in direct su Instagram per vincere il nostro portachiavi ufficiale. In quale di questi posti è vietato per legge masticare una gomma da masticare?
1: Addirittura.
3: Sì, per una legge. Gomma da masticare.
2: È giusto magari che qualcuno può pensare ad altro, quindi è meglio. È meglio essere chiari,
1: giusto,
2: e circoncisi. Risposta numero 1, Singapore. Numero 2, Dubai. Numero 3, Tokyo.
1: Ci sei stato, tu di la verità. T'hanno arrestato.
2: E stavo qua, secondo te?
1: Ma quelli dopo un po' ti rilasciano, capito?
2: Quelli, quando ti... Guarda, nella città dove ti arrestano, se ti rilasciano...
1: Sei morto. E adesso direi di andare...
2: Se non esci con i piedi davanti, da lì, comunque
1: poco ci manca.
3: Pensare che io sono distributrice ufficiale sul posto di lavoro di gomme da masticare.
1: Ecco, quindi pensa un po'.
3: E qui non ci vorrei
2: mai... spacciatrice,
3: qui non ci... Sì. Ormai i colleghi neanche me lo chiedevano più. Mettevano direttamente la mano in tasca.
1: Certo.
3: E si prendevano il chewing gum.
1: Alla grande.
2: Come sei passata dalla doppia cheesecake alle gomme?
3: Sono spacciatrice di un po' di cose
1: tutto,
3: al lavoro, spacciatrice di cose buone, ovviamente. E legali soprattutto.
1: Ecco.
3: Quindi in questo
1: se no qui ti arrestano.
3: Qui non ci potrei mai andare. No.
1: Poi vediamo dov'è. E intanto ce ne andiamo in quel di Sbroccoland.
3: Andiamo lì, non ci arrestano.
0: International Party.
2: Storie di Sbroccoland. Il caos in vetrina. Nella puntata precedente, Romina ha tracciato l'idea dello scambio di ruoli riprendendo il suo microfono. Il Goblin, sapendo che lo sbrocco non si ferma, ha deciso di rimandare in onda l'ultima ora di diretta streaming video per vedere il caos.
3: Video. Vetrina. siamo in diretta DJR e se fai un altro errore ti spingo fuori dalla vetrata.
4: Romina, le telecamere sono attive, sorridi.
3: Bene, l'ultima ora sarà il mio show. DJR, adesso tu fai il mio assistente personale.
1: Cosa devo fare?
3: Devi sistemarmi la sedia, darmi il caffè e se metti un solo effetto sonoro non richiesto, ti disintegro.
5: Romina, mi sa che il Goblin ha scritto un messaggio sulla telecamera.
3: Il Goblin ci scommette contro. Non dureremo 10 minuti? Ah sì?
1: Ho un jingle di incoraggiamento.
3: No, niente jingle. No, il caffè sul pavimento, sul mio capo.
6: Per Romina il caffè versato era il punto di non ritorno. In diretta video, con tutti i ruoli scambiati e il Goblin che ci guardava, il caos era perfetto.
3: DJR, Mattia, Paolo, Goblin, avete distrutto la radio! Avete distrutto la mia vita! Avete distrutto il mio cavo elettrico con il caffè! Volevate il caos? Eccolo! Sta per partire lo sbroccotron finale!
7: E non si ferma più!
6: La telecamera si è spenta. Romina era tornata al suo ruolo naturale, la conduttrice che distrugge la radio. Missione compiuta.
0: Stai ascoltando International Party. Life is simple.

0: Questa è International Party.
1: È che sì, comincio io, soltanto che il clock mi si è spento, si è incartato e come sempre abbiamo fatto una bella entrata di merda. Ovviamente. Dopo Lose Yourself di Matam.
2: Hai visto? Però non c'entra niente con quella di Eminem.
1: No. Giusto, gli ha copiato solo il titolo per fare un po' di
2: hype.
1: Giusto così.
2: Come James.
1: Che battuta di me. Però DJ Ero.
3: Direi che questa possiamo anche salutare.
2: Siamo arrivati.
3: Siamo arrivati, ma DJ Ero da molto.
2: Siamo arrivati proprio al limite.
3: E su questa in particolare, sì, diamo appuntamento alla prossima.
2: Sì. E qui DJ Ero, Sbrocco Romina, Simone Ciancarella.
1: Ciao a tutti, ci sentiamo nella prossima puntata, sempre qui sulla vostra radio preferita.
2: Però anche dopo
1: in podcast.
2: Bravissimo. Dove?
3: E sui social, tutti i social.
2: No, quali podcast?
3: Instagram,
2: dove podcast?
3: Tutto il mondo.
1: Tutto no, perché TikTok ancora non ce l'abbiamo, stiamo lavorando per voi.
2: Però quali podcast? Quali podcast? Dicene
3: però,
2: due.
3: Abbiamo YouTube.
2: Poi,
1: la mela mozzicata podcast.
2: Poi.
3: E poi adesso DJ R.
2: Amazon Music anche così. Dappertutto.
3: Adesso lo uccido così.
2: Ce ne andiamo? No.
4: Eccolo, ce ne andiamo. E ciao a tutti!

0: ritrovati, Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte, esatto. Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani.
0: Che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

il titolo del brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che trovi tutti i giorni in radio e poi trovi anche in rete. Su Facebook c'è la pagina Ora Musica, su Instagram vi segnalo il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso vi faccio ascoltare il singolo di Carlo Pesce, Tutto Rosa.

Tutto Rosa, Carlo Pesce. Fossi in lui farei una versione vinile di questo disco, 45 giri, Tutto Rosa. Come Rosa era il primo 45 giri che ricordo di aver messo in radio nel lontano 1979. Era Splendido Splendente di Donatella Rettore, 45 giri Tutto Rosa. E vabbè, insomma, mi è tornato in mente pensando al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Tutto Rosa, appunto, Carlo Pesce. Brilla il sole è invece il titolo del singolo di Alberto Scerbo, qui a Ora Musica.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios, Music Panther.
1: Radio Revisita al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Blauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Pilardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.
3: Ora musica, le novità del giorno.
4: La meteo sul giornale.

0: Giovanna. E noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità ora, musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Correvo.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede, alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende mai.

Tra problemi, incomprensioni, sono stanca, mi inabisso. Anche il sole sta calando, tutto è già diminuendo. La pressione

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh No! Non c'è bisogno!

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DiCaprio.

0: Houdini. Questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Ed estate, il tempo passa ancora più velocemente, così già in fase weekend. Speranzosi di un bellissimo fine settimana da trascorrere, che sia appena iniziato, che sia verso la fine. Poi dipende molto dai punti di vista. Se l'obiettivo del sabato e la domenica è vicino, lontano, realizzato, realizzabile, già maturato oppure no, è questo che gestisce e coordina il nostro

senza soluzione di continuità, la graduatoria che ci porta dalla settima alla zona numero uno, ancora rock forte, ancora energia che ci fa affrontare anche il caldo. Ray

si crea una tossicodipendenza, in poche parole alcune storie d'amore con la lei particolarmente pazza. Amarti non è facile, ma smettere non lo è affatto. Insomma,

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

particolarissimo ed originale pezzo che ha fatto parlare ancora una volta la stragrandissima di sé ad Arena, che è stata per diverse settimane al numero uno. Questa volta si riposa un attimino.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, dice:

quasi. Comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescono sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, e così è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di

questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorrei

Il Marcy Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o RádiosNet em seu celular, na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É RádiosNet.

0: Gene Radion che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di Weekend, con le 7 tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

0: questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
1: Amare. Amare significa chiudere gli occhi per un attimo e immaginare che la propria vita sia solo con lui o lei, che potrà un giorno essere la madre, il padre dei propri figli. La persona che ci sorregge e ci difende quando commettiamo degli sbagli, quando stiamo male. Questo è anche Love in the World. Bentrovati, bentornati con la vostra Alessandra Sassa. E ora iniziamo la puntata con Bryan Adams, Inside Out.

molto difficile, miei cari amici e mie care amiche, pronunciarsi sulla parola amore. Forse la più importante e difficile da definire. Sull'amore sembra si sia già detto tutto, o quasi, insomma. Definizioni retoriche, romantiche, ciniche, a volte semplicemente definizioni originali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, sicuramente. Ma la stessa parola amore si presta a mille interpretazioni, perché viene utilizzata per esprimere una vasta gamma di sentimenti che possono anche non avere quasi nulla in comune tra loro. L'amore per un figlio, l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, l'amore per un dio, per un amico, un'amica. Insomma, sono espressioni di stati d'animo molto ma molto diversi tra loro. Ma quando si dice amore basta, penso che tutti noi sappiamo bene a cosa ci si riferisce. O almeno, per me è così. E per voi com'è?

Se pensiamo all'amore come l'amore di coppia, amare forse, pensiamoci un po' bene, vuol dire non essere più capaci di vivere bene con noi stessi e sentirci soli anche tra mille persone. Se manca la persona amata, la persona che ci fa battere forte il cuore. Così un po' come sentirsi amati vuol dire non sentirsi mai completamente soli. Lo stato di innamoramento è a metà strada tra la malattia e la beatitudine fisico-intellettuale. Insomma, come malattia coinvolge tutta la nostra fisicità, che risulta attratta esclusivamente dal contatto con l'altra persona, mentre invece come beatitudine invade tutta la nostra sfera psichica, che non trova modo di concentrarsi su null'altro che non sia il ricordo, la presenza o il desiderio dell'altra persona, almeno nelle fasi iniziali, che poi inevitabilmente vanno via via col tempo affievolandosi.

durante la fase acuta dell'innamoramento sicuramente scompaiono tutti i difetti della persona che amiamo. Si potrebbe quasi dire che la persona che amiamo rappresenti in quel momento l'ideale della nostra vita. Nessuno è più desiderabile, attraente, dolce, affettuoso, bello dell'oggetto del nostro amore. Ma sotto l'amore spirituale verso un'altra persona, quanto gioca, secondo voi, la pulsione sessuale che cerchiamo di nobilitare caricando di passione un semplice desiderio istintivo? L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando poi magari una grande delusione o un grande vuoto o più semplicemente tanta indifferenza, sembra inaccettabile a chi è veramente innamorato. Pensiamoci un po', ma in fondo è quello che capita nella maggior parte delle volte a tante tante coppie, a tante tante storie d'amore, a noi vicine, a noi care. Perché in fondo è così, pensiamoci un po' bene.

L'idea che nel tempo questo stato d'anima possa evolversi, lasciando una grande delusione, un grande vuoto, o magari anche semplicemente tanta indifferenza, abbiamo detto che può veramente sembrare una cosa impossibile, inaccettabile per l'innamorato. Però in realtà la vita insegna che nessun grande amore si mantiene costante nel tempo. Anzi, forse si potrebbe quasi dire che è più un amore è stato un grande sentimento, più facilmente ne avverrà un crollo rapido e forse quasi ingovernabile. Anche perché nel maschio l'attrazione verso altre femmine, verso altre donne, è sempre latente, mentre il ripetuto rapporto fisico con la stessa femmina, la stessa donna, provoca nel tempo molta assuefazione e riduzione dell'eccitazione. Non ci possiamo fare molto su questo punto, purtroppo. L'amore passionale può trasformarsi in sentimento profondo e duraturo, ma è una possibilità che si realizza solo su alcune coppie e non su tutte. Insomma, una parabola, come tante altre. Nascita, crescita, culmine e a volte, purtroppo, decadimento.

In fondo tutto l'universo è una parabola. In amore fanno eccezione soltanto quei rapporti che hanno la fortuna di trasformarsi lentamente in profondi sentimenti d'affetto. Affetto alimentato da stima, condivisione di interessi e unione. Ovviamente la stima reciproca, condivisione di interessi reciproci. Ma parlando più in generale dell'amore, io direi che molto spesso il sentimento nasconde forse un'origine egoistica e un po' troppo possessiva, mentre il puro concetto d'amore dovrebbe essere totalmente altruistico, ma è molto molto difficile trovarne esempi validi. In questo gioco così difficile quale l'amore, perché alla fine poi è un gioco, sicuramente il ruolo importante è quello della società, che ci insegna e ci spinge ad amare più in un modo che nell'altro, a parte naturalmente il nostro innato senso egoistico, che a volte forse dovremmo un po' mettere, anzi senza il forse, dovremmo mettere da parte.

Dove il possesso di beni è considerato un elemento di successo, pensateci un po' bene, è naturale che anche il possesso di persone, il possedere persone, si allinei al principio generale. Ed è per questo che molte madri, se ci pensiamo bene, non sanno praticare l'arte di allontanare i figli dal loro seno, neppure quando i figli arrivano a un'età più che matura. L'amore per i propri figli è comunque un sentimento originato dal nostro stesso istinto di mammiferi, e sì, quindi se ci pensiamo bene, nell'istinto dei mammiferi non c'è nobiltà, ma un condizionamento genetico. Esistono tante altre forme che definiamo amore e di cui sarebbe veramente molto molto interessante parlarne insieme. L'amicizia, per esempio, fa anch'essa parte dell'amore, secondo voi? Secondo me, sì.

Eppure, secondo voi, l'attaccamento che abbiamo per un amico o per un'amica nasce dalla cosiddetta solidarietà verso qualcuno magari che riconosciamo molto simile a noi, come comportamenti, problemi, stato sociale, passioni, interessi e così via? Perché in realtà, secondo alcuni, l'amicizia comunque sottintende un criterio di reciprocità, no? Compresi magari quei casi in cui si sia amici di qualcuno per cui proviamo un particolare sentimento di tenerezza, qualcuno che sentiamo fragile e bisognoso del nostro aiuto. Insomma, nel nostro profondo, ciò che oggi facciamo magari per lui, per lei, potrebbe nascere da un processo di identificazione. Se fossimo nei suoi panni, vorremmo essere aiutati. E così scatta in noi il gesto d'aiuto, una sorta di oggi a te, domani a me. Forse l'amore però più disinteressato che riusciamo a manifestare è rivolto alla natura. Ma è giusto dire che si ama la natura? O piuttosto la si ammira, ne godiamo, la usiamo a piacer nostro? Basti vedere in realtà quanto spirito poco rispettoso molto spesso abbiamo sfruttandola, questa natura, per i nostri bisogni, i nostri piaceri. Io dico sempre love in the world e l'amore in generale per tutto, quindi anche per la natura. Chissà, voi cosa ne pensate? Sarei curiosa di sapere cosa ne pensate voi.

5 lettere, una piccola parola, ma con un significato grandissimo, ricco veramente di tante sfaccettature e significati, ma sempre amore. L'amore romantico fra due persone, abbiamo detto. Quello che dà struggimento, quello che deriva da passione fisica, ma anche quello verso i membri della famiglia o verso altri esseri umani, quello tra esseri umani e animali domestici, amore per Dio, amore per la natura. Ma cos'è che rende un uomo grande, ammirato dal creato, gradevole agli occhi di un'entità superiore, agli occhi di Dio, di Allah, del proprio Dio, insomma? Cos'è che rende un uomo, una donna, forte? Più forte del mondo intero. Cos'è che lo rende debole? Più debole di un bambino? Cosa lo rende saldo? Più saldo della roccia? Cos'è che lo rende molle, più molle della cera? È sempre l'amore. L'amore. L'amore è tutto quello che di più bello ci fa vivere. Ci conduce, accompagna la nostra esistenza, anche se a volte ci fa soffrire. Io ne sono sempre più convinta. E voi?

Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà comunque a soffrire per causa sua e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, allora la Sassa mi viene, vuole suggerirvi di non darlo mai a nessuno, nemmeno a un esserino a quattro zampe. Proteggetelo avvolgendolo con cura, con passatempi, piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo con un lucchetto nello scrigno del vostro egoismo. Ma in quello scrigno, al sicuro, mi raccomando, nel buio, immobile, sottovuoto, esso cambierà, non si spezzerà, diventerà infrangibile, impenetrabile, sicuramente non mi farà soffrire. Ma in fondo, è quello che volete?

l'amore, ricordiamoci che può essere anche una virtù umana che rappresenta la gentilezza, la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà, la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre persone. Amore. Amore è una parola utilizzata da sempre per significati diversi, anche se tante volte simili. E la forza di questo termine è talmente grande da investire tante sfere della nostra vita. E io sono sicura che nessuno di voi in realtà vuole chiudere in uno scrigno il verbo amare, quella parola amore. Non possiamo farne a meno, neanche voi, ne sono certa.

ricordi anche questo, e spero che lo sia anche un po' per voi. La puntata di quest'oggi è terminata, vi do appuntamento la prossima settimana con Love in the World e la vostra Alessandra Sassa, e vorrei portarvi via con me, proprio come canta Paolo Conte. Alla prossima, con tutto il cuore, con tutto Love in the World.

0: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
0: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
1: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
0: In effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
1: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, ti avevo già detto questa cosa.
0: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
1: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, su questa cosa non la sai, te la dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista, è stata un'esperienza bellissima.
0: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
1: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Dice tutto.
0: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
1: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
0: E allora, eccola qui, Alma Nera con

0: beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettata.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci
1: capitano. Della bellezza della vita,
0: perché
1: sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io. L'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo.

0: provi le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente. Amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Certo, perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico, si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo direi di chi lo ha scritto.
1: Quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono allora, complicata?
0: Almanera, no. Tempo è volato via con due
1: pezzi. No, di che mi stai scaricando, dillo che si è capito. Che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm. Ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: inizio. Music Fantasy. Music Fantasy.
1: La musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi,
0: Walter Pilardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Non volevo una vita scontata e spero capisca perché. Ora ti dico di starmi lontana, ma tu non avere paura di me. Rovino ogni cosa che ho tra le mani, è meglio che siamo lontani, anche se non siamo mai così lontani.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, è così, e spesso presa di mira naturalmente Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di

questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorrei

Marcy Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio

Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa. La firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa

0: abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7ba.fm/out.

Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Baura in onda, Dulce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione, Alessandra Sassa.

0: Allora dovete pensare che questo è Tony Orlando, che Tony Orlando fece un brano bellissimo, Don't Let Go è il titolo, se non vado errato, sei un mix da discoteca meravigliosa delle cose, e poi è partito negli anni 70, più precisamente nel 1973, con questo brano che portava il titolo T.I.L.O. Rainbow Round the World. Allora parte un'altra puntata di Dolce Alice Live, e qua tutti quanti insieme appassionatamente. Abbiamo sempre dalla parte tecnica, di là del vetro, che non so che cosa sta facendo, ma sicuramente sta facendo qualcosa di buono, perché ho visto che ha messo la base sotto mentre parla suo padre. Allora, in redazione ancora tutto spento, sta facendo... io lo so dove sta facendo la sì, la carne alla pizzaiola, io non so, ogni tanto anche lei prende queste cose qua. Allora, che devo fare? Innanzitutto presentare i miei amici che ci sono, eccoli qua, Patrizia e Gianni, siete pronti? Siete lì?
1: Salve Max, salve a tutti voi, sì, ci siamo.
2: Ci sono anch'io, ciao a tutti, ben trovati. Chi è che sta facendo la carne alla pizzaiola? Chi?
0: La sassa. Due computer accesi e il fornetto, quello elettrico.
2: Quello da campeggio?
1: No, quella induzione.
0: Quella induzione sta facendo la cosa.
2: Ma comunque lei mi ha chiesto oggi pomeriggio, sì, la ricetta del coniglio alla cacciatora, quindi è impossibile che sta facendo le fettine alla pizzaiola.
0: Ascolta, non è in grado di fare un uovo sodo, pensa se fa il coniglio alla cacciatora. Allora va bene, poi...
2: Ma prima deve cacciarlo il coniglio.
0: Prima ha cacciato il coniglio, sta bocca via e stai zitta. Allora, prima di partire, purtroppo, è difficile, anche perché poi su tante canzoni mi ci sono innamorato, tante canzoni le ho dedicate, su tante canzoni ci ho pianto quando veramente mi hanno lasciato oppure fatto del male, persone, cose, insomma, quando ci sono successe delle cose un po' particolari. È venuto a mancare Gino Paoli,
2: il maestro, il poeta. Lasciato tante poesie.
0: Parecchio.
2: Diciamo che ha raggiunto la sua amata Ornella.
0: Una bella coppiata lassù. Allora, riposa in pace Gino. Io quattro concerti di Gino Paolo li ho visti, purtroppo è l'evoluzione della vita che porta.
1: Canterà sicuramente il cielo in una stanza lassù.
0: No, lui canterà quando t'ho visto arrivare.
1: Bella comunque così come sei.
2: In eredità ci lascia le sue bellissime canzoni.
0: Ma che scherzi, mamma mia. La musica, un altro che ci ha lasciato troppo presto.

0: Sexual Healing. Freddy, gli amici quelli che si inciucciano, quelli che si capito? Quelli che si intrecciano, non soltanto le mani, le gambe. Allora, ma ammazza in questa puntata che deficienza mentale che esce fuori, no? Perché mi piacciono queste cose. Ricordarle, beh, perché insomma è tanto tempo, no? Che non usufruisco di tanta cosa bella che è la vita. Si chiama in un'altra maniera, però vabbè. Allora, cara Patrizia, perché ridi, scusa?
1: Hai capito? No, perché Gianni Morandi ha fatto il nuovo singolo, no, si chiama Me lo prendi mamma, dopo Me lo prendi papà, capito?
2: Sì. No, perché ti sei detto che sei vecchio tra le virgole, tra sì, le righe.
0: Sì, sì, vabbè, ma chi se ne frega, ma tanto ormai bisogna dare atto. Bisogna dare
2: è
0: atto.
2: La vita, è
0: lo scorrere del tempo, è lo scorrere della vita che sì. Porta ad arrivare a una determinata età dove tutto si dimentica e dove diventano soltanto esclusivamente dei ricordi. Questa è una puntata camuriosa, perché non riesco a tirare a tirar fuori la mia deficienza.
1: È entrato dentro il tunnel e non esce più fuori.
0: Assolutamente no, sono entrato nel tunnel. Vabbè. Il tunnel, allora, Brian, che c'è? Lo so, devo stare, devo stare più dritto al microfono. Non venire a insegnarmi a me, per favore, faccino da pirla, perché poi lo sai che tutto quello che sai ti ho insegnato io, sì, l'applauso di tua sorella ti devi fare, guarda. Si fa l'applauso, ma che ti applaudi? Ecco, Fufu, senti.
3: Sono stato io, eccellenza.
0: Ecco.
3: E perché? Perché me lo dà il culo e mi batte il cuore.
0: Hai capito? Brian, non cercare cose che poi non puoi mantenere. Paul McCartney.

0: cominciato proprio in sordina, ho cominciato così a basso rito, a cose di rilassatezza notevole, ma però c'è ogni tanto ci vuole, perché chiaramente noi abbiamo, non possiamo spingere sempre al 100%, no? Perché insomma dobbiamo essere anche un po' così soft. Allora, Patrizia, non vedo. No, ci sei? Perché non ti vedo.
1: Sì,
0: ah, no, perché.
1: Io...
0: Ah, ma ti sei seduta? È per quello che non ti vedo.
2: No, devi stare all'impiedi.
1: Sei un pirla.
0: Sì, lo so.
2: No, vabbè, ma Dolce Alice là, in fatto di musica, non è un programma dove c'è la musica. È un altro tipo di musica, esatto.
1: Ma ora perché mi hai chiesto se sono seduta?
0: No, mi è venuto così perché
2: non ti vedeva.
1: Allora, guarda, ti dico una cosa che mi è successa al lavoro domenica scorsa. Dietro il bancone è arrivato un cliente che...
0: Sì.
1: Non era neanche sul 1,60 m. Siccome io sono piccolina, mi ha chiesto quanto sei bassa.
0: Quanto sei
1: bassa? E io gli ho detto quanto sono alta, no quanto sono bassa.
0: Ma lui ha fatto quanto sei bassa? Cioè, nel senso, ha fatto una battuta.
1: E poi fa un'altra battuta. Voleva essere un complimento. Dice: vabbè, no, non ti preoccupare tanto, sei giovane, continuerai a crescere.
0: Così ha detto?
1: L'ho mandato a quel paese. Quella
0: sì che era una presa per il culo. Allora, non l'altro. Nel senso, era una brutta cosa.
1: No. Lui diceva veramente: sei ancora giovane, dice, perciò non c'è il problema dell'altezza.
0: Ha voluto rimediare all'altra stupidaggine che ha detto.
2: Esatto.
0: Io pensavo che ti avesse detto quanto sei bella, allora era cercato.
1: No, ma poi il bello che me l'avesse detto uno di 1,90 m, allora va bene, ci posso capire, però. Tu sei 1,60 m.
0: È vero.
2: Il tappo della Coca-Cola.
0: Il tappo che non esiste. No, esiste quella alla bottiglietta, la bottiglia.
2: Esatto.
0: Allora, tra non molto avremo la. No, è arrivata. Eccola. Quello che mi preoccupa che è entrata.
2: Alessandra, hai portato cose buone? Sì, da mangiare.
0: È arrivata con un vassoio. Non so cosa ci sia dentro. Il problema è quello, capisci? Che c'è dentro? Mi ha risposto fatti
1: una padellata di cazzo.
0: Ma guarda che tremenda pure lei. Allora, a proposito di brani, quelli un po' particolari che a noi piacciono, io direi Brian, ma sei andato a prendere l'originale? Ma sul serio? Quant'è che la cercavi? Tantissimo. Vabbè, quale portato? No.
2: Wow.
0: Roberta Fleck, original version.
2: Riprodotto dai

0: i primi brani di Elton John 1973, Crocodile Rock, per poi dopo passare a fare quei capolavori che ci hanno fatto ballare innanzitutto e poi ci hanno fatto anche piangere, ci hanno fatto calmare i nervi. Your Song ad esempio era bella, Blue Sky, quante lacrime hanno versato con Blue Eyes, Baby Sky, Blue Eyes, ammazza il vocecio. Allora, detto Dani, cantare, sono intonatissimo, vado dalla Gasparetti, che salutiamo, che sta ascoltando, Tizianona.
1: Ciao Tizi.
2: Ciao Tizianona.
0: Mi sta aiutando a cantare, voglio andare al festival della... della patata sicula.
2: Alla corrida puoi andare.
1: Ecco.
0: Sì, alla corrida sicula.
1: A fare che cosa? Il toro.
0: A magnà. Allora, che volevo dire? È una notiziola, ti ha mandato qualcosa tra
1: sì,
0: una,
1: la, sì,
0: tra,
1: sì,
0: una fetta, tra una fetta panata e
1: all'altra, e sì. Allora, arriva dalla Cina, precisamente da Macao, Macao in Cina.
0: È Cina?
1: Sì.
0: Sicura? Sicura?
1: Sì, sì. Ma sì, non è il lago Titicaca,
0: no, quello è
1: in Perù. Quello è in Perù.
0: Quello è in Perù.
1: Dalla Cina arriva questa notizia, precisamente come ti ho detto, da Macao, e diciamo che una donna, una settantenne, è stata molestata. Portata in ospedale per alcuni accertamenti. La cosa strana è che il molestatore era un umanoide, un robot.
0: Pure.
1: Sì, la donna da settantenne era uscita per una passeggiata e poi si è fermata sul marciapiede per controllare il suo smartphone e questo robot si avvicinava a lei molto molto vicina. La donna poi si è spostata di nuovo e il robot si avvicinava sempre molto vicino, finché la donna ha iniziato a gridare, ha detto mi stai spaventando. Allora il robot è arrivato a quel punto, ha alzato le mani in segno di arresa, però non si è allontanato. Hanno dovuto intervenire le forze dell'ordine e l'hanno portato via. E poi si è scoperto, hanno rintracciato il proprietario, che è un cinquantenne, e hanno detto che questo robot diciamo che girava per le strade come cose per fare promozione, per provare così
2: per provare a molestare le donne.
1: No,
2: insomma,
1: non quella, era una cosa così per.
0: Che poi, ma poi è comandato dagli uomini, no? Allora, di conseguenza
1: sì,
0: c'è da andare.
1: Un GPS, ha movimenti molto fluidi, per questo assomiglia molto a un essere umano, però comunque c'è qualcosa che non è andata bene. La donna comunque ha deciso di non sporgere denuncia.
0: E poi alla fin fine non è successo niente, no?
1: Si è solo preso una gran paura.
0: Se gli dava anche il robot, a 70 anni, anche se gli dà una palpata al culo un robot, ci sta. Ai 70 anni ormai non era. Sto scherzando, signora.
1: Ecco.
0: Lei sicuramente è bellissima e avrà un sacco di uomini ancora, sì. Sembra vero. Allora ma quello ormai
2: come l'ha detto sembra vero.
1: Ma certo che se capita a Max umanoide donna,
0: sì la piglio.
1: Ma voglio subito la di piglio, corsa.
0: L'unico
2: la
0: problema
2: scambia, la scambia per un essere umano.
1: No, ma io ho notato una cosa, Gianni, ma ti sei accorto che Max ha gli occhi a cuoricino?
0: Sì. Ha impepata di cose.
2: Quelli sono gli smile di WhatsApp che ha messo su.
0: Guarda, cose meravigliose. Allora, arriva Diana Ross e poi la Sass. Mettiti le cuffie! Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross

0: Touch Me in the Morning, toccami in mattinata, svegliandomi, toccami. Capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi. Diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei pronta?
2: Lascia stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia. Che, guarda, mi fai venire un'angoscia, veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
1: Perché? Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista, si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la SAS.
3: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Adesso dimmi,
3: hai, tutto mio.
1: Hai dormito? Hai dormito?
3: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è: si cerca di dormire.
1: Adesso lo diciamo, modo. Perché tanto gli amici di A Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo, un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte. È veramente
3: soprattutto
1: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
3: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente, sì, giornalistica, quindi certo, noi lavoriamo in un certo senso H24.
1: Certo. Questo, d'altra parte, è il lavoro anche degli uffici stampa, il tuo ufficio stampa, appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua, appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente, certo, ancora quando si è poi titolari, ovviamente, di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu, c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato e domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero,
3: sì,
1: però,
3: il mio bellissimo bimbo,
1: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora, Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale, veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro, ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie, sappi,
3: ecco,
1: che se eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma, abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore. Ma tu non sei soltanto questo, ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampo, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, questo non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con l'MP,
3: sì,
1: Film.
3: Diciamo che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali,
1: sì,
3: con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026 per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che hanno ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
1: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimi. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
3: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa, sì, risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa,
1: sì,
3: far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi.
1: Certo.
3: Non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto, per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Io già so tutto dove potrei arrivare.
1: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
3: Cioè,
1: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda. Considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso, certo, vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati, perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, e non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico, ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza. Ecco, oggi come oggi, c'è questo spirito che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
3: Guarda, sinceramente ti dico subito sì. C'è ancora,
1: meno male.
3: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari un qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati,
1: certo,
3: magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
1: Certo.
3: Si accelera sempre di più. Ancora oggi a me, durante molti progetti, sì, o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi
1: sì, ho capito.
3: Sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari. Ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
1: sì,
3: allora di essere un protagonista o un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
1: Sì.
3: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso o tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
1: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no, e poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?

0: non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'area di cambiamenti, ecco, un'area che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
1: Mm-hmm. Ecco, ma proprio anche pensando un po' alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene da pensare un po'.
0: Sì. Gli artisti di oggi sono totalmente diversi.
1: Sì.
0: Hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato totalmente il mondo dell'arte in generale. 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi. Cioè, oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi è diventato tutto digitalizzato. La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, ma vecchio giornalismo, che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse, quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale.
1: Certo.
0: Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. Quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
1: Certo. Poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
0: Allora, la musica, sia da protagonista che da dietro le quinte, è stato comunque un cammino importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte, con qualifica di autore e produttore.
1: Certo.
0: È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato durante la mia carriera di fotoreporter e tanto altro, ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare, ai tempi ci riuscii ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mia Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti.
1: Direi
0: è stato autore di molti molti brani di personaggi big della musica italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi
1: hai detto un nome che tu lo sai che la Sassa piace tantissimo.
0: Esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino del cantautorato. Scrivessi più che altro anche dei brani sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicinarsi nella quotidianità della giornata,
1: certo,
0: il singolo comune mortale, mettiamola così.
1: E questo Il Figlio di Tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso poi andremo ad ascoltarlo.
0: Allora,
1: insieme.
0: Il Figlio di Tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid.
1: Sì.
0: Sai, durante il Covid, a nostro discapito, purtroppo siamo stati tutti limitati, e in un certo senso a far fuoriuscire le nostre doti, ci siamo bloccati un po' tutti, però lo stesso, appunto, con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto, come mi dicevo poc'anzi, che io sono molto determinata verso. Diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica, sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino, proprio di Salvo De Vita.
1: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo, ma adesso ascoltiamo insieme, dai, il figlio di tutti. Grazie Salvo.
0: Grazie a voi.

0: Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera. Atmosfera natalizia, Patrizia.
1: Natalizia. Ancora ce ne vuole.
0: No, ma magari, guarda.
1: Però, sì.
0: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so perché.

0: fa, no?
1: E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara nel muro. Allora, però io amo questo periodo, marzo-aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
0: Già, anche maggio è bello. Sì.
1: Ecco, fermiamoci a maggio, bello, la temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo, per me la tranquillità è enorme, farebbe bene alla salute quei 20 gradi fissi tutto l'anno, sarebbe
0: no, 20 una... gradi no, di più. Se 25, no, 25,
2: viva maggio, viva settembre,
0: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo,
2: sì,
0: e si
2: settembre si sta anche bene.
1: Ma perché questo uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
2: no, siccome vedo che tutte e due messi insieme non hai capito una cippa,
1: ma come no, stiamo facendo un discorso,
0: stiamo parlando i meteorologi, stiamo facendo
2: i meteorologi. Certo, se vi chiedo dove si trova Andromeda nemmeno lo sapete voi.
1: Allora,
0: in cielo
2: sì, pure Gesù Cristo in cielo.
1: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla di e lui parla della
0: delle
1: parte
2: cos'è Andromeda, Max? Non, nemmeno lo sa. Aspetta, che è una galassia.
0: È una galassia
1: che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
0: Ma c'entra. Guarda, ti dicono
2: quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
1: -27, va bene, così stai zitto.
2: -27, ma che stai inventando? Che ti sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
1: Ma chi siamo. Se ne frega? Ma chi? Cioè,
2: immagini Max lassù. Vabbè. Un cetriolo. No.
0: Ma no, guardate, no. Vi voglio dare voglio dirvi una curiosità.
1: Muori.
0: Il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026
1: bello.
0: Verranno testati i primi habitat spaziali bene. Gonfiabili.
1: Sì.
0: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio. Spazio.
1: Ci si può fare. Vendo casa qui in Toscana e vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone. Però, vabbè, sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe nemmeno. Detto questo... Ciao. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian! Mamma mia! No, sta pagando.
2: Sarà sulla luna.
1: No,
2: sarà sulla
0: Ma Brian si scrive come si pronuncia?
1: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando Delivero perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
0: La pizza?
1: Faceva schifo la roba della Sassa. Immaginavo. Che ti sei fatto portare? È il sushi? Ma che schifo!
2: Occhio alla salmonella!
1: Mamma mia, epatite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu e il conto della clinica! Sto scherzando, chiaramente! Taser

0: delle prime, i primi 100 singoli nella Billboard 800 single. Era l'anno 1973, The Isley Brothers, è una cosa. Chi entrava, chi entra tuttora nella Billboard nei primi 100?
1: Hot 100? Chi ci entra?
0: Chi entra dentro rimane nella storia, infatti.
1: Sì.
0: The Isley Brothers, vabbè, chi è che non li conosce? Allora, gli amanti della musica, soprattutto gli amanti radiofonici, conoscono benissimo. Ora, i giovani di oggi non lo so, però si dovrebbero anche un po' informare, anche perché arriva tutto da lontano. Quello che ascoltate oggi, che non è più musica, ma è soltanto esclusivamente del gran casino, come dico io. Però ci sono ancora delle persone che sanno fare veramente musica e che sanno suonare. Il bello di tutto questo, caro Gianni, è che chi è in voga in questo momento, perlomeno sa usare 2/3 strumenti, guarda caso, guarda caso, e non usa quello strumentino per diventare com'è che si chiama lo strumentino?
2: È l'autotune.
0: Brava. Guarda caso, l'autotune non lo usano perché non ne hanno bisogno, perché sono dotati di un'espansione
2: vocale.
0: Strumento naturale. Certo, guarda caso. Allora, che c'è? Che volevo dire? Patti, c'hai una notizola oppure ti hanno mandato qualcosa?
2: Sì,
0: ti ci hanno mandato.
2: A te sì. Ti ci mando pure io, ti ci mando. Per direttissima.
0: Come vuoi. Che?
2: Allora, eccoci il genio del giorno. Che un quarantenne ha pensato bene di farsi un giro notturno negli uffici della protezione civile.
0: Ma fa che?
2: Però non cercava un certificato. Cercava il bottino.
0: Il vil denaro?
2: A Rafa 300 euro.
1: Ha sbagliato edificio.
2: A Rafa 300 euro. Che miseri 300 euro. E scappa convinto di essere il nuovo Lupin, Arsenio Lupin.
0: Il problema allora, che tra telecamere.
2: Peccato, sì, peccato
1: che era il nuovo Arsenio. Arsenio Stronzen, no?
2: Sì, perché appunto le telecamere lo hanno immortalato in 4K.
0: Addirittura.
2: E quindi quindi
0: non scappi,
2: quanti carabinieri hanno bussato alla sua porta? Lui ha avuto l'illuminazione. Dove mi nascondo? Sotto il letto? No. Dietro la tenda? No. Si è nascosto nel cassettone del letto. Sai che ci sono i letti, quelli che si aprono, e si è nascosto là. Però i carabinieri, cercando, hanno aperto il cassettone, non hanno trovato i piumoni, il cuscino, le coperte.
1: Hanno trovato lui
2: e se lo sono portato in caserma.
0: Il sottoletto, no?
2: Sì, precisamente.
0: Un uomo meraviglioso da sposare sicuramente. Allora, per favore, Gianni, il WhatsApp e Patrizia, la mail.
1: Subito, carissimo, ecco, se mi dai un po'
0: il bigliettino
1: 348-349-1141 il nostro WhatsApp per mandare dei dolci a Max. Sì. La mail
2: Dolce Alice Live
0: chiocciola@gmail.com. Sono anni, non l'hanno imparato.
2: Non si impara. Ma guarda che io ho 57.000 email per lavoro, per privato e di qua e di là, quindi mica me le posso ricordare tutte.
1: Quella di Dolce Alice Live è particolare.
2: Ma me la sono ricordata? Ho sbagliato?
1: No.
0: Lasciamo perdere. Diceva Vittorio De Sica. Gun Funk.

0: Funk Railroad, anche loro nel 1970, negli anni 70 erano nelle 100 hot charts della Billboard, anche loro grande musica, grande belle cose. Allora, io farei una cosa, visto e considerato che siamo arrivati a un momento bellissimo, che c'è? Perché fai così?
1: Non ho capito. Perché so il momento che è arrivato.
0: Sì, è arrivato il momento che volge al desio, perché del domani non c'è certezza, cari miei. Allora, siamo andati, arriviamo e andiamo direttamente nel Vintage Italy, ok? Non so il ragazzaccio cosa sia andato a prendere, però vediamo, sentiamo cosa ha fatto in questa settimana.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera,

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

e le masturbazioni cerebrali. Le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: allora dovete pensare, amici, che Pierangelo Bertoli io non l'ho mai amato, sì, non l'ho mai amato.
1: A muso duro.
0: No, non l'ho mai amato, non l'ho mai ascoltato, però questa, non so il perché, è veramente, a parte che poi dopo sono andato a riscoprirlo, sono andato a riascoltarlo e diciamo che qualche brano anche lui, tipo ad esempio, non mi era molto simpatico Bruno Lauzi, no, però per quello che aveva cantato lui, poi a parte che due o tre canzoni sono bellissime, poi sono andato a vedere quello che ha scritto Bruno Lauzi e allora ho detto no, questo è un altro genio incompreso, chiaramente, come tutti come tanti cantautori della musica italiana. Gino Paoli, che è venuto a mancare, ha scritto tanto, ha fatto tanto, mamma mia, dove andiamo? Dove si va questa sera? Allora, questa era una canzone, no?
1: Sì.
0: Patrizia, la canzone?
2: Sì, penso che sia una canzone, no, l'ho sentita.
0: È una canzone, non mi ricordo di chi. Dove si va? Questa sera. Non mi ricordo di chi è.
2: Neanche
0: perché...
2: io.
0: No, però è famosissima.
2: Però usata in qualche varietà, mi sembra.
0: Sì, sicuramente, anni 80, sicuramente, perché l'ho inventato io. Hai capito?
1: L'ho inventato io.
0: Grande Pippone.
1: Pippone, detto così.
0: Vabbè, nel senso buono, Pippone, perché lui era nazionale, no?
1: Sì.
0: Ragazzi, ecco, sì, purtroppo non si può, ma se il prossimo anno non sapevo da chi fa, anche a 90 anni, Pippo Baudo ti presentava il Festival Sanremo in un'altra maniera e sicuramente esplodeva l'Arisa, perché lui era così.
1: Pippo Baudo ha inventato la TV, pensa.
2: Lo sai chi lo condurrà il prossimo Festival di Sanremo?
0: Culo Ritto De Martino, io lo chiamo Culo Ritto De Martino.
2: Perché Culo Ritto?
0: Perché alla Jalapas, alla Jalapas Band,
2: lo imitano
0: e gli hanno fatto a chi lo imita gli hanno fatto il sedere alto per far vedere che insomma, è una burletta.
2: Ma comunque è bravo però quel ragazzo, diciamo che si è fatto strada.
0: Non mi piace. Allora, i pacchi sono i pacchi. Sanremo è un'altra cosa,
1: un'altra storia, sì.
0: Sanremo,
2: però guarda che ha fatto un sacco di gavetta,
0: sì, quale?
2: Ma come quale?
0: Ma
2: c'ha anche 40 anni ancora.
0: Appunto, allora non glielo fare. Allora facciamo una discussione. Sì. Non glielo far presentare a 40 anni il Festival di Sanremo, perché sicuramente si taglierà le gambe. Piglia uno che di musica se ne intende, perché è partito dalla radio. Chiami Gerry Scotti e ti fa uno super.
2: Ma
0: Sanremo.
2: Io non penso che lui.
1: Credo
2: sia,
1: che
2: ma
1: un'edizione
2: che lui
1: l'abbia fatta.
2: Ma
1: Gerry Scotti,
2: io
1: o no?
2: No.
0: Non credo,
2: non l'ha mai presentato, no.
0: Mai.
2: Però io ti posso dire che Stefano De Martino non è stupido.
0: No,
2: guarda che lui è molto intelligente. Guarda che si farà affiancare, perché lui ha detto che già sta iniziando a lavorare.
0: Ma certo, ma
1: che non è stupido, non c'è ombra di dubbio, ma bisogna capirne di musica.
0: Ragazzi, bisogna andare dietro, cioè ci vuole una, cioè riesci a capire quello che intendo.
2: Sì, lo riesco a capire quello che.
0: Allora, noi non stiamo demonizzando De Martino, sicuramente farà un Sanremo fantastico, meraviglioso, perché bene o male insomma ha intrapreso quella carriera, sta studiando,
1: certo.
0: Però se tu ecco ora vedi qual è l'ideuzza, quale sarebbe, metti un Stefano De Martino che presenta e lo metti in coppia di, come ho detto prima, con Gerry Scotti. Se tu lo metti con Gerry Scotti, che è un'enciclopedia musicale,
2: che ne
0: vivente,
2: sai quello che farà lui, può essere che lo farà, può essere che si farà affiancare da qualcuno.
0: Ci vorrebbe.
2: Ci vorrebbe.
0: Io farei la coppiata Linus Gerry Scotti, farebbe un Sanremo al top. Credo io. Poi magari sa perché Sanremo è un po' strano, perché Sanremo,
1: comunque il Sanremo originale rimane quello di Pippo Baudo, quello.
2: Ma non solo, anche quello di Mike Buongiorno, sono quelli dei Sanremi. Anche Paolo Bonolis ha presentato.
0: Raimondo Vianelli.
2: Tutta
0: gente che televisione non lo sapeva fare, guarda caso.
2: Quattro nomi a casa abbiamo detto.
0: Infatti. Poi io, a me è piaciuto molto, che sono andato a rivederlo, quello di la vecchiaia. Brian, rimetti da parte ecco, benvenuto Johnny Dorelli. Mi è piaciuto moltissimo,
2: sì, anche sì,
0: perché lui era
1: Johnny Dorelli, un altro grande.
0: Un altro grande.

0: mi chiamami, così diceva quella donna. Allora, continuando con Dolce Alice Live, Brian, c'è il sottofondo? Non lo sento più. Sì, ok, scusami, sono anziano, non lo sentivo, scusami un attimo. Allora, torno molto, avremo l'altra nostra rubrichina, che è praticamente una canzone alla radio, Loris Marchi, che è già arrivata.
1: Il mitico Loris.
0: Ma quale mitico? Io lo chiamo la sagra del napperone. Te lo sai cos'è il napperone in Toscana?
1: No, me lo spieghi.
0: Il napperone è un individuo che ha un naso più grande della testa. Il napperone. E quello è Loris Marchi.
1: C'era un personaggio storico, mi ricordo adesso come si chiama.
0: Cyrano de Bergerac, quando ha incontrato Loris, ha detto: ah, beh, io c'ho un bel nasino per il confronto di
1: la
0: quello.
1: Custodia. Loris è la custodia.
2: Non ha più il cappotto, però. Perché
1: il cappotto
2: tempo...
1: non più, no, perché adesso c'ha l'impermeabile.
0: Oggi
1: però c'ha l'impermeabile. Ma dimmi una cosa, è vestito?
0: Sì, meno male che è vestito, perché sennò veramente già una schifezza a guardarlo vestito. Allora, Loris, sei pronto? Mi ha fatto il dito, no, per dirvi che mi ha fatto il dito, no? Giustamente, vedi Max, ma che cavolo.
1: Cosa? Il pollice in su, l'ok?
0: Sì, ha fatto l'ok, bravo Max. Allora, detto questo, che c'è? Cos'è? Sei pronto? Ryan, siete pronti? Allora andate, dai, andate a fare, ma andate però, andate a fare, ma andate.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un classico degli anni '80, The Captain of Her Heart. La firma è quella di Double. The Captain of Her Heart nasce nel 1985 dal duo svizzero Double, Kurt Malou e Felix Hogg, originariamente conosciuti come Ping Pong, inserito nell'album Blue. La canzone è nata da una melodia synth di Hogg, che ha subito conquistato Malou, il quale ha scritto il testo d'impulso, definendolo quasi un'ispirazione fantasmatica. Felix Hogg ha portato una demo con un synth Hoverheim. Successivamente la struttura è stata raffinata utilizzando un pianoforte a coda per definirne l'arrangiamento Double.

0: Allora, Loris, dove vai? Loris! Ma non è ancora finito, aspetta, perché deve fare il teatro della mente lui.
1: Nell'ottobre del 1985, sì, il brano ha ottenuto un successo internazionale, raggiungendo ottime posizioni in classifica in Europa, Italia inclusa, e negli Stati Uniti. The Captain of the Heart, Double.
0: Sì.
1: Perché la radio è il teatro della mente.
0: Ma va, ma cioè, tipo, ma.
2: Lei ha una curiosità, ma tu la faccia la lavi nel lavandino o nel bidet?
3: Ma che dici?
2: No, siccome c'hai la faccia come il culo.
0: Infatti.
3: Hai capito?
0: Loris, smettila, vieni qua. Vieni, no, no. Non ce l'aveva con te. Ce l'aveva con me.
4: Si è offeso.
0: Faccia da culo è mia, no tu. Tu sei il napperone di turno. Basta.

0: l'altro magna, l'altro, gli altri fanno altre cose, vabbè. C'è chi rutta, che fa, vabbè. Allora, questa è Dolce Alice Live, lo sapete. E noi siamo...
1: se c'era la Gasparetti, quella scorreggiava.
0: Sicuramente, lei sì, perché lei...
2: capisci se te manda a fanculo, passa sì, e no. Chiudo.
0: Lo capisco, anche perché ogni tanto ho bisogno del vaffa, perché ci vuole, giustamente. Hai la notizuola? Stavi guardando la notizuola che è arrivata?
1: Ecco, hai visto, lo sai.
0: Io vedo tutto. Stravedo anche, vai.
1: Aspetta un attimo, fammela cercare. Ecco, guarda la genegliata di un ragazzo turco 26enne.
0: Sì.
1: Rapina una gioielleria con un carrello elevatore perché aveva sete.
0: E
1: poi, dopo aver rapinato la gioielleria, per cercare di sfuggire alla polizia, salta in sella al suo asino. Era già ubriaco.
0: Sì, aveva sete, ha preso.
1: Era già ubriaco. Allora, come si dice, ha visto un carrello elevatore e ha deciso di rompere la vetrina di una gioielleria per poter andare a comprarsi da bere ancora. Però per scappare dai poliziotti,
0: il suo asino era con l'asinello, un ciuccio a cavallo all'asino.
3: da 300 cavalli
0: da 300 cavalli.
3: È una metafora,
0: un ciuccio attaccato ai cavalli.
1: Che ti devo dire?
0: Nulla, che vuol dire, sono cretini, che ci posso fare io? Stomp dei Brother Johnson. È arrivato un WhatsApp dove dice: Max, non insultare Patrizia. Io
1: non l'ho mandato io, non l'ho mandato.

0: a Dolce Lecce Live, ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata bellissima, perché devo metterla così, vabbè, noi che poi chiaramente la facciamo, non è che possiamo renderci conto di determinate cose, ci rendiamo conto magari dopo quando andiamo a riascoltarla, perché giustamente poi noi riascoltiamo tutto, tagliamo se c'è qualche errore stupido, se c'è qualche problematica, che ne so, di cose tecniche, però insomma quasi mai, devo essere sincero, però riusciamo a capire nel contesto se è venuta una bella cosa oppure no. Tu Patrizia, come te ne accorgi di questa cosa?
1: Come di com'è venuta la puntata? Ascoltandola
0: anche te,
1: sì, certamente tu, l'ascolto, poi se c'è qualcosa che ad esempio capita che ogni tanto mastico qualche parola, allora dico la prossima volta devo dirla meglio, devo essere più concentrata, però di solito mi piaccio
0: ma infatti è il riascolto di qualsiasi cosa, no? da una trasmissione, da una base musicale, da un testo che si riesce a capire poi dopo piano piano dove si può andare a migliorare. Ci sono delle persone che fanno radio da 40 anni e non si sono mai migliorate.
2: Niente
0: da fare, non ce la fanno proprio, non riescono, ma tante, ce ne sono parecchie, eccetera, eccetera. Però il bello di quelle persone lì che cos'è che l'aiuta? La passione. Allora magari vanno avanti. Sì,
1: è la convinzione.
0: La convinzione.
2: No, io sto pensando di mettere due cannoni verso le uscite LR per far sì che quando si sente una canzone partano certe botte. Boom!
0: Per quale motivo?
2: No, perché ho ascoltato un paio di trasmissioni e mi sono piaciute queste escamotage sulla musica che partono delle fucilate di jitter a non finire.
0: Vuoi dare spiegazione a quelli che non sanno cos'è il jitter?
2: Il jitter è quando un segnale in digitale supera la soglia e quindi spara di brutto, sembrano delle fucilate agli altoparlanti, capito? E allora ne ho ascoltati un paio e ho detto: sai che vanno bene, vanno di moda, devo farlo pure io.
0: Soprattutto

0: Change. Ma che bello. Questo è ballabile, questo con questo abbiamo fatto tante belle cose. Cosa c'è, Brian? Perché parlo al microfono con gli occhi chiusi? Perché ho mal di testa. E tu dovresti saperlo bene. È la mia stessa malattia, sinusite cronica.
1: Mamma mia. Non te ne esci più proprio.
0: No, ci vuole aerosol. Spruzzini, cose, antibiotico, di tutto. Poi il bello che il classico mal di testa parte piano piano, poi aumenta piano piano. No, la sinusite quando parte. Boom! Una botta secca, ti manca il respiro, comincia i vertigini, vabbè. Siamo anziani, sono anziano, che voi accettate assolutamente nulla, voi siete giovanissimi, siete giovani, brutti ma giovani.
2: Allora, Max, la vuoi una notizia dell'ultima ora?
0: No, dammi, che è successo?
2: Ma è molto divertente. Sì. È successo qua in Germania.
0: Sì.
2: I vigili del fuoco hanno impiegato 3 ore.
0: Sì.
2: Per liberare un uomo che era rimasto incastrato col pistolino.
0: Cosa era rimasto, scusa?
2: Era rimasto incastrato col pistolino, sì, in un disco da bilanciere di 2,5 kg.
1: Ora, dove?
0: In un bilanciere.
2: Ora io mi chiedo, sì, come si fanno i pesi? E si fanno con le braccia? Cioè, che c'entra il pistolino?
0: No,
2: che voleva fare,
0: ma perché questo? Loro sono talmente presuntuosi che fanno anche, fanno allenare. Perché siccome che il pisello è molto volgarmente, è un muscolo, pensano che facendo il sollevamento pesi col pisello aumenta. Invece no, faccia da pirla.
1: No, ma forse quel vecchio, cioè, era un anziano.
2: No, un ragazzo.
1: Pensavo fosse
0: no, voleva fare le prove.
2: Un cretino.
1: Perché se era anziano, c'è un detto che dice, a proposito di sinusite, catarro, eccetera, la morte degli anziani è con 3 C.
0: Sì.
1: Caduta, sì. Catarro, cacarella.
0: In effetti è quella. Allora, quello era, voleva vedere se riusciva col pisello ad alzare, sì, il peso. Va.

0: pensate, RCA.
1: No,
0: per dirvi che poi, cos'erano una volta, ora non c'è più nulla. Ma poi a proposito, chi se ne frega poi anche. Allora ci avviciniamo, anzi facciamo i saluti, poi dopo magari c'è il brano finale. Salutiamo tutti quanti voi, quelli che siete stati all'ascolto di Dolce Alice Live anche in questa puntata. Speriamo che di essere stati d'aiuto per allietarvi un paio di ore, sia musicalmente che anche con le nostre stupidaggini, perché poi alla fine sono stupidaggini. Un ringraziamento va a chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, bravo ragazzo, poi Alessandra Sassa, che tutto spetta, vabbè, ma che fa sta donna, mi devo formare. Allora poi Loris Barchi, naturalmente Patrizia e Gianni di avermi fatto compagnia in queste due orettine
2: Max, belle. Grazie a voi tutti,
3: un piacere sempre, ciao.
0: In che senso?
3: Un piacere sempre stare insieme, partecipare.
0: Ah, ok, perfetto, benissimo.
2: Portare due risate alla gente tramite Dolce Alice Live, sì.
0: Allora, noi portiamo risate, simpatie e minchiate. Sono tre cose che servono proprio per allentare magari la giornata che è stata piuttosto pesante su ogni tipo di situazione, no? Famiglia, certo, lavoro, salute e tante altre cose. Max Bellè vi saluta, vi bacia, vi abbraccia, vi augura il meglio di da ora in poi. Fate l'amore se avete la possibilità e noi l'appuntamento lo diamo a quando? Alla prossima settimana. Ciao!

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Intiero o quasi, comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, e così è spesso presa di mira naturalmente Roma centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorrei

di Marcy Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il posto.

Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa. La firma è sempre quella di Lady Gaga, che

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: 3.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
3: Ed estate, il tempo passa ancora più velocemente, eccoci già in fase weekend, speranzosi di un bellissimo fine settimana da trascorrere, che sia appena iniziato, che sia verso la fine. Poi dipende molto dai punti di vista, se l'obiettivo del sabato e la domenica è vicino, lontano, realizzato, realizzabile, già maturato oppure no, è questo che gestisce.

si crea una tossicodipendenza, in poche parole, alcune storie d'amore con la lei particolarmente pazza. Amarti non è facile, ma smettere non lo è affatto, insomma.

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.

Particolarissimo ed originale pezzo che ha fatto parlare ancora una volta la stragrandissima di sé ad Arena, che è stata per diverse settimane al numero uno. Questa volta si riposa

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdesilardi è tutto. Ciao! Ciao.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ.